era il cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel

crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che

quanti sogni in un secondo li ho distrutti e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero e se devo dirla tutta ci ho creduto per davvero.

voglio gliela guarda da quando ero in fascia come fenice che fra poi davvero rinasce a paravascio guardo fuori che piove tempesta chi muore presto e nelle mani fra polvere resta tutti quelli scappati altrove fammi vedere il colore lì dove non c'è sole.

0: 98.5 2 000 FM.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.